Oche su nyankopono ache ama asu yenso. Yendi mafo yen kamafo yen kumafo no. Kama yen di yen akan akrati asifo.